0: sulla pista indiavolata, lì per lì l'ho stramazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah.
1: E si dice così, no? E poi? E poi?

Questa canzone io la cassi nel principio della mia carriera. Luego un pochito después. E a veces penso, come le canzoni erano ingenuas in aquella época, molto ingenuas. Lógicamente che questo non quiere dire che nosotros éramos tan ingenuos. Sto parlando delle canzoni.